0: Ci vuole.
1: Io sono per le cicale.
2: No, nella savana c'è il leone, Il leone sulla farfalla.
0: Ma che la schiaccerà, però, ma... in senso metaforico. Ci vuole fantasia,
1: Ti passa accanto quello anzi.
2: Sì, la zanzara,
1: Zanzara.
2: Ma perché il bruco
1: vediamo.
2: No, il bruco, hai visto quanto ride il bruco? Hai visto
1: il bruco?
2: Il bruco.
0: Ma che ve l'avete sentito voi che ride il bruco?
2: Il bruco,
1: si dice pure ridi come un bruco.
2: Ridi come un bruco, il bruco.
0: No, il paese vostro.
2: Il bruco è la zanzara. È il nostro paese. Nella savana, si dice un detto della savana.
0: Sempre il paese vostro.
2: No, la savana, è il paese nostro.
1: Comunque, è bello sto stagno.
2: Sì, sì.